0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 4 settembre si festeggia Santa Rosalia. Oggi è la giornata internazionale del benessere sessuale. Il proverbio del giorno è: la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, in mattinata molte questioni pratiche da sistemare meritano la vostra concentrazione. Non sbuffate, la serata è tutta da dedicare al divertimento. Per costruire qualcosa si comincia dal basso, dalle fondamenta che devono essere solide e affidabili.
2: Toro, la vostra determinazione, in genere molto ostinata, lentamente riprende terreno. Vi muovete meglio, rilanciate la passione e riportate l'armonia. Notevole e progressivo l'avanzamento professionale e la ristrutturazione del settore delle finanze.
3: Gemelli, al mattino non sarete al massimo, ma con il passare delle ore cominciate ad ingranare per arrivare a sera pronti per un altro eccitante giro di giostra. L'autunno non vi è molto congeniale, sarà per questo che analizzate i problemi sotto una lente distorta.
2: Cancro, niente deve turbarvi, avete tutti i numeri per farcela. L'orgoglio e il coraggio sono qualità che vi porteranno a incrementare nettamente i risultati. Sta emergendo in voi la parte migliore. Attorno a voi le persone riconoscono il loro valore e vi rispettano.
3: Leone, vi alzate col piede sbagliato, per niente entusiasti di dover combattere la consueta battaglia quotidiana. Dal pomeriggio l'umore si alleggerisce per non cedere agli ostacoli. Tirate fuori tutta la vostra riserva di energie e rimboccatevi le maniche.
2: Vergine, la luna nel toro dispensa pace dentro e intorno a voi. Ideale per un viaggio anche all'estero, una vacanza studio, una visita. Nonostante le spese per le ferie, i risparmi tengono. Siete pieni di progetti a largo raggio e la fatica non vi spaventa.
3: Bilancia, oggi siete molto più distesi, anche se è inevitabile che certe baruffe lascino il segno e che quanto è accaduto continui a rozzarvi in testa. Il lavoro è il campo da cui riceverete maggiori soddisfazioni, decollo di un progetto vagheggiato da tempo.
2: Scorpione, prevedibile qualche scivolone dell'umore a causa di noiosi contrattempi. Tenete duro, al tramonto come per incanto qualcosa cambierà. Gli intrighi e le trame invisibili appartengono al passato. Ponetevi verso il mondo nella maniera più solare possibile.
3: Sagittario, accontentatevi della tranquillità che al mattino passa. La giornata, sebbene la troviate un po' noiosa, arrivati a sera potrete anche rimpiangerla. Siete impegnati in ambito sociale? Chi si occupa di assistenza con queste stelle potrà fare molto molto.
2: Capricorno, fino a che transita in toro, la luna continua a offrire buone garanzie di distensione in famiglia e di un ottimo rendimento sul lavoro. Sbrigate gli impegni con precisione, approfittando di un ritrovato zelo, in modo da non lasciare incombenze arretrate.
3: Acquario, il pensiero degli impegni a cui dovete far fronte vi preoccupa, ma in vista dei programmi esaltanti per la serata dovete fare buon viso e cattivo gioco. Qualche mattutina frizione fra colleghi di lavoro, qualche intoppo a cui domani saprete porre rimedio.
2: Pesci, l'equilibrio interiore fornisce un solido appoggio per la creatività e i progetti di largo spessore. Piccoli guadagni, rendiconto rassicurante. Gettando uno sguardo al futuro, cominciate a pensare all'acquisto di una casa. Buone novità sul lavoro.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non

0: Hai di sognare e sarà un buon giorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 4 settembre si festeggia Santa Rosalia. Oggi è la giornata internazionale del benessere sessuale. Il proverbio del giorno è: la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. In mattinata molte questioni pratiche da sistemare meritano la vostra concentrazione. Non sbuffate, la serata è tutta da dedicare al divertimento. Per costruire qualcosa si comincia dal basso, dalle fondamenta che devono essere solide e affidabili.
2: Toro, la vostra determinazione, in genere molto ostinata, lentamente riprende terreno. Vi muovete meglio, rilanciate la passione e riportate l'armonia. Notevole e progressivo l'avanzamento professionale e la ristrutturazione del settore delle finanze.
3: Gemelli, al mattino non sarete al massimo, ma con il passare delle ore cominciate ad ingranare per arrivare a sera pronti per un altro eccitante giro di giostra. L'autunno non vi è molto congeniale, sarà per questo che analizzate i problemi sotto una lente distorta.
2: Cancro, niente deve turbarvi, avete tutti i numeri per farcela. L'orgoglio e il coraggio sono qualità che vi porteranno a incrementare nettamente i risultati. Sta emergendo in voi la parte migliore. Attorno a voi le persone riconoscono il loro valore e vi rispettano.
3: Leone, vi alzate col piede sbagliato, per niente entusiasti di dover combattere la consueta battaglia quotidiana. Dal pomeriggio l'umore si alleggerisce per non cedere agli ostacoli. Tirate fuori tutta la vostra riserva di energie e rimboccatevi le maniche.
2: Vergine, la luna nel toro dispensa pace dentro e intorno a voi. Ideale per un viaggio anche all'estero, una vacanza studio, una visita. Nonostante le spese per le ferie, i risparmi tengono. Siete pieni di progetti a largo raggio e la fatica non vi spaventa.
3: Bilancia, oggi siete molto più distesi, anche se è inevitabile che certe baruffe lascino il segno e che quanto è accaduto continui a rozzarvi in testa. Il lavoro è il campo da cui riceverete maggiori soddisfazioni, decollo di un progetto vagheggiato da tempo.
2: Scorpione, prevedibile qualche scivolone dell'umore a causa di noiosi contrattempi. Tenete duro, al tramonto come per incanto qualcosa cambierà. Gli intrighi e le trame invisibili appartengono al passato. Ponetevi verso il mondo nella maniera più solare possibile.
3: Sagittario, accontentatevi della tranquillità che al mattino passa. La giornata, sebbene la troviate un po' noiosa, arrivati a sera potrete anche rimpiangerla. Siete impegnati in ambito sociale? Chi si occupa di assistenza con queste stelle potrà fare molto molto.
2: Capricorno, fino a che transita in toro, la luna continua a offrire buone garanzie di distensione in famiglia e di un ottimo rendimento sul lavoro. Sbrigate gli impegni con precisione, approfittando di un ritrovato zelo, in modo da non lasciare incombenze arretrate.
3: Acquario, il pensiero degli impegni a cui dovete far fronte vi preoccupa, ma in vista dei programmi esaltanti per la serata dovete fare buon viso e cattivo gioco. Qualche mattutina frizione fra colleghi di lavoro, qualche intoppo a cui domani saprete porre rimedio.
2: Pesci, l'equilibrio interiore fornisce un solido appoggio per la creatività e i progetti di largo spessore. Piccoli guadagni, rendiconto rassicurante. Gettando uno sguardo al futuro, cominciate a pensare all'acquisto di una casa. Buone novità sul lavoro.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: indagine della Procura Militare sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Il governo Meloni raggiunge oggi il record di longevità. La premier è attesa alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Due tragedie familiari: nel Fiorentino un uomo getta l'ex compagna da un viadotto e poi si suicida. Nel Savonese un 59enne uccide moglie e figlio e si toglie la vita. Allarme dell'ONU sul clima: il Niño potrebbe durare fino a febbraio. In Italia caldo intenso almeno fino al 9 settembre. Seul valuta un contributo alla sicurezza dello stretto di Hormuz. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
2: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
1: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
2: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sul invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
1: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
2: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabriellini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
1: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open: Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 4 settembre si festeggia Santa Rosalia. Oggi è la giornata internazionale del benessere sessuale. Il proverbio del giorno è: la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, in mattinata molte questioni pratiche da sistemare meritano la vostra concentrazione. Non sbuffate, la serata è tutta da dedicare al divertimento. Per costruire qualcosa si comincia dal basso, dalle fondamenta che devono essere solide e affidabili.
2: Toro, la vostra determinazione, in genere molto ostinata, lentamente riprende terreno. Vi muovete meglio, rilanciate la passione e riportate l'armonia. Notevole e progressivo l'avanzamento professionale e la ristrutturazione del settore delle finanze.
3: Gemelli, al mattino non sarete al massimo, ma con il passare delle ore cominciate ad ingranare per arrivare a sera pronti per un altro eccitante giro di giostra. L'autunno non vi è molto congeniale, sarà per questo che analizzate i problemi sotto una lente distorta.
2: Cancro, niente deve turbarvi, avete tutti i numeri per farcela. L'orgoglio e il coraggio sono qualità che vi porteranno a incrementare nettamente i risultati. Sta emergendo in voi la parte migliore. Attorno a voi le persone riconoscono il loro valore e vi rispettano.
3: Leone, vi alzate col piede sbagliato, per niente entusiasti di dover combattere la consueta battaglia quotidiana. Dal pomeriggio l'umore si alleggerisce per non cedere agli ostacoli. Tirate fuori tutta la vostra riserva di energie e rimboccatevi le maniche.
2: Vergine, la luna nel toro dispensa pace dentro e intorno a voi. Ideale per un viaggio anche all'estero, una vacanza studio, una visita. Nonostante le spese per le ferie, i risparmi tengono. Siete pieni di progetti a largo raggio e la fatica non vi spaventa.
3: Bilancia, oggi siete molto più distesi, anche se è inevitabile che certe baruffe lascino il segno e che quanto è accaduto continui a rozzarvi in testa. Il lavoro è il campo da cui riceverete maggiori soddisfazioni, decollo di un progetto vagheggiato da tempo.
2: Scorpione, prevedibile qualche scivolone dell'umore a causa di noiosi contrattempi. Tenete duro, al tramonto come per incanto qualcosa cambierà. Gli intrighi e le trame invisibili appartengono al passato. Ponetevi verso il mondo nella maniera più solare possibile.
3: Sagittario, accontentatevi della tranquillità che al mattino passa. La giornata, sebbene la troviate un po' noiosa, arrivati a sera potrete anche rimpiangerla. Siete impegnati in ambito sociale? Chi si occupa di assistenza con queste stelle potrà fare molto molto.
2: Capricorno, fino a che transita in toro, la luna continua a offrire buone garanzie di distensione in famiglia e di un ottimo rendimento sul lavoro. Sbrigate gli impegni con precisione, approfittando di un ritrovato zelo, in modo da non lasciare incombenze arretrate.
3: Acquario, il pensiero degli impegni a cui dovete far fronte vi preoccupa, ma in vista dei programmi esaltanti per la serata dovete fare buon viso e cattivo gioco. Qualche mattutina frizione fra colleghi di lavoro, qualche intoppo a cui domani saprete porre rimedio.
2: Pesci, l'equilibrio interiore fornisce un solido appoggio per la creatività e i progetti di largo spessore. Piccoli guadagni, rendiconto rassicurante. Gettando uno sguardo al futuro, cominciate a pensare all'acquisto di una casa. Buone novità sul lavoro.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
11: A settembre
23: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
32: A me importa.
33: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
35: Dai, Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
36: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
37: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Venerdì certamente non possiamo mancare noi a portarvi questa ventata di tecnologia. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, anche oggi state comodi perché ci sarà tanta musica che è un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Poi la cosa importante è che ci siamo noi ancora a svelarvi tante novità di questo mondo veramente, diciamo, anche affascinante e curioso. Si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, seguiteci perché oggi sarà una trasmissione davvero importante, incentrata soprattutto sull'economia e la società digitale da qui ai prossimi anni. Si parla sempre di crisi del modello ad supported e anche l'ascesa dei micropagamenti, un po' come si evolverà il modello economico storico del web, che è basato sulla gratuità dei contenuti in cambio della proliferazione pubblicitaria dell'utente. Sta mostrando ormai delle crepe profonde perché l'aumento dei sistemi di blocco del tracciamento, la fine dei cookie, diciamo, di terze parti e anche la saturazione della pubblicità a display hanno spinto molti editori e creatori a creare delle alternative sostenibili. Ecco, quindi noi in questo periodo assistiamo all'ascesa di piattaforme che sono basate su micropagamenti trasparenti, abbonamenti diretti come Substack o piattaforme di membership. Quindi gli utenti, ecco, dimostrano una crescente disponibilità a pagare delle piccole quote mensili pur di poter accedere a contenuti verificati, privi quindi di clickbait e senza banner invasivi, segnando un po' anche il passaggio verso un web più etico e un web di qualità. Ecco, quindi si partirà veramente alla ricerca di nuove forme per le aziende per poter pubblicizzare i loro prodotti. Come si evolverà da qui ai prossimi anni questa cosa? E dopo la musica, amici, noi andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di protocolli decentralizzati, perché sta nascendo, diciamo, una rete aperta o forse, ecco, una rinascita, perché dopo un quindicennio, diciamo, che è stato caratterizzato dal monopolio dei grandi ecosistemi chiusi, cosiddetti walled garden dei giganti tech, sta emergendo un forte movimento di ritorno alle origini aperti di internet attraverso quindi l'adozione di protocolli di federazione come ActivityPub e ATP Protocol. Quindi l'esperienza dei social media si sta un po' sganciando dalla singola azienda. Sì, perché un utente oggi può creare un proprio profilo su un server autonomo ed essere quindi in grado di interagire, seguire ed essere seguito da persone che sono presenti su piattaforme diverse, esattamente un po' come avviene da sempre con le mail. Ecco, questo approccio quindi garantisce la portabilità dei propri follower e dei dati personali, eliminando anche il rischio di rimanere intrappolati nelle decisioni unilaterali di una singola piattaforma aziendale. Insomma, uno si crea una specie di social tutto suo. E sì, l'era dell'internet aperto che sta tornando. E andiamo ancora avanti, amici, non potevamo dire di no a un brano del genere, infatti ce lo siamo ascoltati fino all'ultima nota. Adesso volevo parlarvi di un po' quello che ogni giorno subiamo, sì, anche noi, il sovraccarico informativo. Sta tornando di moda, diciamo, soprattutto fra le aziende, il minimalismo digitale, in risposta un po' alla notifica, diciamo, permanente, al flusso ininterrotto di brevi video progettati per catturare l'attenzione che sta, diciamo, crescendo, sì, con una forte reazione, diciamo, culturale ed ergonomica nota come il minimalismo digitale. Quindi non si tratta, ecco, di rifiutare la tecnologia, ma un po' di riprogettarla per renderla uno strumento al servizio dell'uomo, come dovrebbe essere, quindi non una fonte di distrazione cronica. Si sta diffondendo l'uso del Dumb Phone, ovvero i telefoni essenziali che permettono solo le chiamate e messaggi, un po' come avevamo con i nostri vecchi Motorola o il Nokia. L'adozione, diciamo, di schermi ad inchiostro elettronico, i cosiddetti e-ink, che servono per la scrittura, il lavoro d'ufficio e l'impostazione di limiti rigorosi sull'architettura delle notifiche. Beh, dovete sapere che ci sono aziende tech molto avanzate che stanno un po' adeguando i propri sistemi operativi introducendo la modalità di disintossicazione digitale sempre più avanzata, quindi molto più fluidi, molto meno arzigogolati, ecco questa parola, e anche forse più puliti.

0: con mani pluriarticolati, visori stereoscopici ad alta risoluzione, intelligenza artificiale, quindi permettono anche loro di agire in autonomia. Questi nuovi robot industriali sono in grado di sollevare dei carichi, smistare pacchi nei magazzini di logistica e svolgere dei compiti di montaggio ripetitivi a fianco degli operai. Ecco, è un'introduzione, diciamo questa, dei robot in azienda che non solo punta ad azzerare gli infortuni sul lavoro nelle mansioni magari quelle più gravose, ma apre qui chiaramente un dibattito profondo sulla riqualificazione della forza lavoro umana e sulla necessità di riformare, diciamo, i percorsi di formazione professionale a livello globale. Quindi l'umano che cosa farà? Diciamo, non servirà più? Beh, sicuramente ci sarà una riduzione, questa bisognerà aspettarsela, però sicuramente l'essere umano andrà proprio a controllare, diciamo, questi robot umanoidi che non facciano tanto casino, insomma, anche perché con l'intelligenza artificiale sì, vengono addestrati, però ecco, ci potrebbe essere sempre un bug, qualcosa magari che potrebbe interferire proprio con il loro operato, e qui l'intervento umano diventa indispensabile. È stato bello anche oggi essere qua con voi, l'appuntamento con Radio Web che termina, e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io mi fermo, vi ringrazio per l'ascolto prestato, da Maurizio Rossi è tutto, ci ritroveremo insieme con il nostro magazine Radio Web lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto vi auguro di trascorrere un buon fine settimana.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 4 settembre si festeggia Santa Rosalia. Oggi è la giornata internazionale del benessere sessuale. Il proverbio del giorno è: la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. In mattinata molte questioni pratiche da sistemare meritano la vostra concentrazione. Non sbuffate, la serata è tutta da dedicare al divertimento. Per costruire qualcosa si comincia dal basso, dalle fondamenta che devono essere solide e affidabili.
2: Toro, la vostra determinazione, in genere molto ostinata, lentamente riprende terreno. Vi muovete meglio, rilanciate la passione e riportate l'armonia. Notevole e progressivo l'avanzamento professionale e la ristrutturazione del settore delle finanze.
3: Gemelli, al mattino non sarete al massimo, ma con il passare delle ore cominciate ad ingranare per arrivare a sera pronti per un altro eccitante giro di giostra. L'autunno non vi è molto congeniale, sarà per questo che analizzate i problemi sotto una lente distorta.
2: Cancro, niente deve turbarvi, avete tutti i numeri per farcela. L'orgoglio e il coraggio sono qualità che vi porteranno a incrementare nettamente i risultati. Sta emergendo in voi la parte migliore. Attorno a voi le persone riconoscono il loro valore e vi rispettano.
3: Leone, vi alzate col piede sbagliato, per niente entusiasti di dover combattere la consueta battaglia quotidiana. Dal pomeriggio l'umore si alleggerisce per non cedere agli ostacoli. Tirate fuori tutta la vostra riserva di energie e rimboccatevi le maniche.
2: Vergine, la luna nel toro dispensa pace dentro e intorno a voi. Ideale per un viaggio anche all'estero, una vacanza studio, una visita. Nonostante le spese per le ferie, i risparmi tengono. Siete pieni di progetti a largo raggio e la fatica non vi spaventa.
3: Bilancia, oggi siete molto più distesi, anche se è inevitabile che certe baruffe lascino il segno e che quanto è accaduto continui a rozzarvi in testa. Il lavoro è il campo da cui riceverete maggiori soddisfazioni, decollo di un progetto vagheggiato da tempo.
2: Scorpione, prevedibile qualche scivolone dell'umore a causa di noiosi contrattempi. Tenete duro, al tramonto come per incanto qualcosa cambierà. Gli intrighi e le trame invisibili appartengono al passato. Ponetevi verso il mondo nella maniera più solare possibile.
3: Sagittario, accontentatevi della tranquillità che al mattino passa. La giornata, sebbene la troviate un po' noiosa, arrivati a sera potrete anche rimpiangerla. Siete impegnati in ambito sociale? Chi si occupa di assistenza con queste stelle potrà fare molto molto.
2: Capricorno, fino a che transita in toro, la luna continua a offrire buone garanzie di distensione in famiglia e di un ottimo rendimento sul lavoro. Sbrigate gli impegni con precisione, approfittando di un ritrovato zelo, in modo da non lasciare incombenze arretrate.
3: Acquario, il pensiero degli impegni a cui dovete far fronte vi preoccupa, ma in vista dei programmi esaltanti per la serata dovete fare buon viso e cattivo gioco. Qualche mattutina frizione fra colleghi di lavoro, qualche intoppo a cui domani saprete porre rimedio.
2: Pesci, l'equilibrio interiore fornisce un solido appoggio per la creatività e i progetti di largo spessore. Piccoli guadagni, rendiconto rassicurante. Gettando uno sguardo al futuro, cominciate a pensare all'acquisto di una casa. Buone novità sul lavoro.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

indagine della Procura Militare sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Il governo Meloni raggiunge oggi il record di longevità. La premier è attesa alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Due tragedie familiari: nel fiorentino un uomo getta l'ex compagna dal viadotto e poi si suicida. Nel savonese un 59enne uccide moglie e figlio e si toglie la vita. Allarme dell'ONU sul clima: il Niño potrebbe durare fino a febbraio. In Italia caldo intenso almeno fino al 9 settembre. Seul valuta un contributo alla sicurezza dello stretto di Hormuz. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è tesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. E Caso Report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
2: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
1: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
2: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
1: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
2: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
1: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis US Open: Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1 oggi, prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: 하세요.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna addensamenti cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col motondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 4 settembre si festeggia Santa Rosalia. Oggi è la giornata internazionale del benessere sessuale. Il proverbio del giorno è: la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, in mattinata molte questioni pratiche da sistemare meritano la vostra concentrazione. Non sbuffate, la serata è tutta da dedicare al divertimento. Per costruire qualcosa si comincia dal basso, dalle fondamenta che devono essere solide e affidabili.
2: Toro, la vostra determinazione, in genere molto ostinata, lentamente riprende terreno. Vi muovete meglio, rilanciate la passione e riportate l'armonia. Notevole e progressivo l'avanzamento professionale e la ristrutturazione del settore delle finanze.
3: Gemelli, al mattino non sarete al massimo, ma con il passare delle ore cominciate ad ingranare per arrivare a sera pronti per un altro eccitante giro di giostra. L'autunno non vi è molto congeniale, sarà per questo che analizzate i problemi sotto una lente distorta.
2: Cancro, niente deve turbarvi, avete tutti i numeri per farcela. L'orgoglio e il coraggio sono qualità che vi porteranno a incrementare nettamente i risultati. Sta emergendo in voi la parte migliore. Attorno a voi le persone riconoscono il loro valore e vi rispettano.
3: Leone, vi alzate col piede sbagliato, per niente entusiasti di dover combattere la consueta battaglia quotidiana. Dal pomeriggio l'umore si alleggerisce per non cedere agli ostacoli. Tirate fuori tutta la vostra riserva di energie e rimboccatevi le maniche.
2: Vergine, la luna nel toro dispensa pace dentro e intorno a voi. Ideale per un viaggio anche all'estero, una vacanza studio, una visita. Nonostante le spese per le ferie, i risparmi tengono. Siete pieni di progetti a largo raggio e la fatica non vi spaventa.
3: Bilancia, oggi siete molto più distesi, anche se è inevitabile che certe baruffe lascino il segno e che quanto è accaduto continui a rozzarvi in testa. Il lavoro è il campo da cui riceverete maggiori soddisfazioni, decollo di un progetto vagheggiato da tempo.
2: Scorpione, prevedibile qualche scivolone dell'umore a causa di noiosi contrattempi. Tenete duro, al tramonto come per incanto qualcosa cambierà. Gli intrighi e le trame invisibili appartengono al passato. Ponetevi verso il mondo nella maniera più solare possibile.
3: Sagittario, accontentatevi della tranquillità che al mattino passa. La giornata, sebbene la troviate un po' noiosa, arrivati a sera potrete anche rimpiangerla. Siete impegnati in ambito sociale? Chi si occupa di assistenza con queste stelle potrà fare molto molto.
2: Capricorno, fino a che transita in toro, la luna continua a offrire buone garanzie di distensione in famiglia e di un ottimo rendimento sul lavoro. Sbrigate gli impegni con precisione, approfittando di un ritrovato zelo, in modo da non lasciare incombenze arretrate.
3: Acquario, il pensiero degli impegni a cui dovete far fronte vi preoccupa, ma in vista dei programmi esaltanti per la serata dovete fare buon viso e cattivo gioco. Qualche mattutina frizione fra colleghi di lavoro, qualche intoppo a cui domani saprete porre rimedio.
2: Pesci, l'equilibrio interiore fornisce un solido appoggio per la creatività e i progetti di largo spessore. Piccoli guadagni, rendiconto rassicurante. Gettando uno sguardo al futuro, cominciate a pensare all'acquisto di una casa. Buone novità sul lavoro.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Indagine della Procura Militare sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Il governo Meloni raggiunge oggi il record di longevità. La Premier è attesa alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Due tragedie familiari: nel Fiorentino un uomo getta l'ex compagna da un viadotto e poi si suicida. Nel Savonese un 59enne uccide moglie e figlio e si toglie la vita. Allarme dell'ONU sul clima: il Niño potrebbe durare fino a febbraio. In Italia caldo intenso almeno fino al 9 settembre. Seul valuta un contributo alla sicurezza dello Stretto di Hormuz. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. E Caso Report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
2: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
1: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
2: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
1: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
2: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
1: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia, Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale. I siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis US Open: Flavio Cobboli e Luciano Dardelli avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Lavori in corso rallentano il traffico sull'asse Mediano tra Grumo Nevano e Arzano in direzione Acerra. Code sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Code anche in entrata a Corso Malta per chi è diretto sempre a Pozzuoli. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Rallentamenti sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno in direzione Napoli. La Tiziana Alfa. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio e temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna addensamenti cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col motondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Dai Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
6: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
7: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 4 settembre si festeggia Santa Rosalia. Oggi è la giornata internazionale del benessere sessuale. Il proverbio del giorno è: la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. In mattinata molte questioni pratiche da sistemare meritano la vostra concentrazione. Non sbuffate, la serata è tutta da dedicare al divertimento. Per costruire qualcosa si comincia dal basso, dalle fondamenta che devono essere solide e affidabili.
2: Toro, la vostra determinazione, in genere molto ostinata, lentamente riprende terreno. Vi muovete meglio, rilanciate la passione e riportate l'armonia. Notevole e progressivo l'avanzamento professionale e la ristrutturazione del settore delle finanze.
3: Gemelli, al mattino non sarete al massimo, ma con il passare delle ore cominciate ad ingranare per arrivare a sera pronti per un altro eccitante giro di giostra. L'autunno non vi è molto congeniale, sarà per questo che analizzate i problemi sotto una lente distorta.
2: Cancro, niente deve turbarvi, avete tutti i numeri per farcela. L'orgoglio e il coraggio sono qualità che vi porteranno a incrementare nettamente i risultati. Sta emergendo in voi la parte migliore. Attorno a voi le persone riconoscono il loro valore e vi rispettano.
3: Leone, vi alzate col piede sbagliato, per niente entusiasti di dover combattere la consueta battaglia quotidiana. Dal pomeriggio l'umore si alleggerisce per non cedere agli ostacoli. Tirate fuori tutta la vostra riserva di energie e rimboccatevi le maniche.
2: Vergine, la luna nel toro dispensa pace dentro e intorno a voi. Ideale per un viaggio anche all'estero, una vacanza studio, una visita. Nonostante le spese per le ferie, i risparmi tengono. Siete pieni di progetti, a largo raggio e la fatica non vi spaventa.
3: Bilancia, oggi siete molto più distesi, anche se è inevitabile che certe baruffe lascino il segno e che quanto è accaduto continui a rozzarvi in testa. Il lavoro è il campo da cui riceverete maggiori soddisfazioni, decollo di un progetto vagheggiato da tempo.
2: Scorpione, prevedibile qualche scivolone dell'umore a causa di noiosi contrattempi. Tenete duro, al tramonto come per incanto qualcosa cambierà. Gli intrighi e le trame invisibili appartengono al passato. Ponetevi verso il mondo nella maniera più solare possibile.
3: Sagittario, accontentatevi della tranquillità che al mattino passa. La giornata, sebbene la troviate un po' noiosa, arrivati a sera potrete anche rimpiangerla. Siete impegnati in ambito sociale? Chi si occupa di assistenza con queste stelle potrà fare molto molto.
2: Capricorno, fino a che transita in toro, la luna continua a offrire buone garanzie di distensione in famiglia e di un ottimo rendimento sul lavoro. Sbrigate gli impegni con precisione, approfittando di un ritrovato zelo, in modo da non lasciare incombenze arretrate.
3: Acquario, il pensiero degli impegni a cui dovete far fronte vi preoccupa, ma in vista dei programmi esaltanti per la serata dovete fare buon viso e cattivo gioco. Qualche mattutina frizione fra colleghi di lavoro, qualche intoppo a cui domani saprete porre rimedio.
2: Pesci, l'equilibrio interiore fornisce un solido appoggio per la creatività e i progetti di largo spessore. Piccoli guadagni, rendiconto rassicurante. Gettando uno sguardo al futuro, cominciate a pensare all'acquisto di una casa. Buone novità sul lavoro.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Miracolo in Nepal, estratti vivi due operai rimasti 10 giorni intrappolati in un tunnel dopo l'alluvione che ha provocato almeno 1280 morti. Guerra in Ucraina, Kiev attacca a Sochi, colpite una nave russa e un deposito petrolifero. Raid russo su Odessa, un morto e 3 feriti. Stati Uniti, Trump ricorre alla Corte Suprema sul voto per posta. La morte di Diego Armando Maradona, processo verso la conclusione, arringhe finali dal 29 settembre. Scuola, più della metà degli studenti delle superiori sceglie il liceo. Poi lo sport, questo e molto altro, negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
2: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con droni ha colpito la nave russa Nefrit, utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e tre feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
1: Negli Stati Uniti, nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
2: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
1: Scuola: più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide con maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
1: Tennis: US Open. Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Shulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Darderi, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
15: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
27: Mi sento fortunata.
28: Il premio Oscar Angelina Jolie?
29: Ho il risultato della sua biopsia.
28: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
28: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
28: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, hey Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
34: Prima Radio. Musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Miracolo in Nepal, estratti vivi due operai rimasti 10 giorni intrappolati in un tunnel dopo l'alluvione che ha provocato almeno 1280 morti. Guerra in Ucraina, Kiev attacca a Sochi, colpite una nave russa e un deposito petrolifero. Raid russo su Odessa, un morto e 3 feriti. Stati Uniti, Trump ricorre alla Corte Suprema sul voto per posta. La morte di Diego Armando Maradona, processo verso la conclusione, arringhi finali dal 29 settembre. Scuola, più della metà degli studenti delle superiori sceglie liceo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
2: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con droni a la nave russa Nefrit utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
1: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
2: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
1: Scuola. Più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio. La Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide con maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
1: Tennis. US Open. Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkeit 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardari, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:02.

0: Μάρτιο.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna addensamenti cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col motondoso in attenuazione del pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: fare?
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con Informazione Inter, media dedicata allo sport calcio. Il Verona elimina il Cagliari dalla Coppa Italia e conquista gli ottavi contro la Roma. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata di Serie A, che propone domani Inter Napoli e domenica Juventus Milan. Il Milan lavora ai rinnovi di Rabiot e Pavlovic, mentre Modric chiede ai rossoneri un deciso cambio di passo. In Premier League il Liverpool apre il nuovo turno sul campo dell'Ipswich. Poi il tennis: Cobolli e Dardi avanzano agli US Open, eliminati Musetti e Bellucci. Oggi tocca a Jasmine Paolini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
2: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
1: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Straigna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
2: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
1: Tennis, bilancio in chiaroscuro per gli italiani agli US Open. Flavio Cobolli supera in rimonta l'australiano Tristan Schulkate e raggiunge il terzo turno. Avanza anche Luciano Darderi, vincitore in 4-7 contro il ceco Dalibor Svircina. Eliminati invece Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Dennis Sweeney dopo un improvviso calo di energie. Mattia Bellucci nettamente battuto dallo statunitense Taylor Fritz. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sorana Sistea. L'azzurra ha vinto tutti e 3 i precedenti confronti diretti. Nel doppio esordisco Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
2: Formula 1, si accendono i motori dell'autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia. Le prime prove libere scatteranno alle 12:30, la seconda sessione in programma alle 16. Grande attesa per la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes arriva alla gara di casa da leader del mondiale, anche se partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit. Qualifiche domani alle 16, gara domenica alle 15.
1: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:01.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
4: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
9: Quest'estate.
15: È un dinosauro, quello.
16: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
26: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
27: Penso che non sia semplicemente una macchina.
25: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
25: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
25: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
30: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport calcio. Il Verona elimina il Cagliari dalla Coppa Italia e conquista gli ottavi contro la Roma. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata di Serie A che propone domani Inter-Napoli e domenica Juventus-Milan. Il Milan lavora ai rinnovi di Rabiot e Pavlovic, mentre Modric chiede ai rossoneri un deciso cambio di passo. In Premier League il Liverpool apre il nuovo turno sul campo dell'Ipswich. Poi il tennis, Cobol e Dardelli avanzano agli US Open, eliminati Musetti e Bellucci. Oggi tocca a Jasmine Paolini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
2: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono una terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
1: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
2: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
1: Tennis, bilancio in chiaroscuro per gli italiani agli US Open. Flavio Cobolli supera in rimonta l'australiano Tristan Schulkate e raggiunge il terzo turno. Avanza anche Luciano Darderi, vincitore in 4-7 contro il ceco Dalibor Svircina. Eliminati invece Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Dennis Sweeney dopo un improvviso calo di energie. Mattia Bellucci nettamente battuto dallo statunitense Taylor Fritz. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sorana Sistea. L'azzurra ha vinto tutti e 3 i precedenti confronti diretti. Nel doppio esordiscono Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
2: Formula 1, si accendono i motori dell'autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia. Le prime prove libere scatteranno alle 12:30, la seconda sessione in programma alle 16. Grande attesa per la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes arriva alla gara di casa da leader del mondiale, anche se partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit. Qualifiche domani alle 16, gara domenica alle 15.
1: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Venerdì certamente non possiamo mancare noi a portarvi questa ventata di tecnologia. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, anche oggi state comodi perché ci sarà tanta musica che è un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Poi la cosa importante che ci siamo noi ancora a svelarvi tante novità di questo mondo veramente, diciamo, anche affascinante e curioso. Si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, seguiteci perché oggi sarà una trasmissione davvero importante, incentrata soprattutto sull'economia e la società digitale da qui ai prossimi anni. Si parla sempre di crisi del modello ad supported e anche l'ascesa dei micropagamenti, un po' come si evolverà il modello economico storico del web, che è basato sulla gratuità dei contenuti in cambio della proliferazione pubblicitaria dell'utente. Sta mostrando ormai delle crepe profonde perché l'aumento dei sistemi di blocco del tracciamento, la fine dei cookie, diciamo, di terze parti, e anche la saturazione della pubblicità a display hanno spinto molti editori e creatori a creare delle alternative sostenibili. Ecco, quindi noi in questo periodo assistiamo all'ascesa di piattaforme che sono basate su micropagamenti trasparenti, abbonamenti diretti come Substack o piattaforme di membership. Quindi gli utenti, ecco, dimostrano una crescente disponibilità a pagare delle piccole quote mensili pur di poter accedere a contenuti verificati, privi quindi di clickbait e senza banner invasivi, segnando un po' anche il passaggio verso un web più etico e un web di qualità. Ecco, quindi si partirà veramente alla ricerca di nuove forme per le aziende per poter pubblicizzare i loro prodotti. Come si evolverà da qui ai prossimi anni questa cosa? E dopo la musica, amici, noi andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di protocolli decentralizzati, perché sta nascendo, diciamo, una rete aperta, o forse, ecco, una rinascita, perché dopo un quindicennio, diciamo, che è stato caratterizzato dal monopolio dei grandi ecosistemi chiusi, cosiddetti Walled Garden dei giganti tech, sta emergendo un forte movimento di ritorno alle origini aperti di Internet, attraverso quindi l'adozione di protocolli di federazione come ActivityPub e ATProtocol. Quindi l'esperienza dei social media si sta un po' sganciando dalla singola azienda. Sì, perché un utente oggi può creare un proprio profilo su un server autonomo ed essere quindi in grado di interagire, seguire ed essere seguito da persone che sono presenti su piattaforme diverse, esattamente un po' come avviene da sempre con le mail. Ecco, questo approccio quindi garantisce la portabilità dei propri follower e dei dati personali, eliminando anche il rischio di rimanere intrappolati nelle decisioni unilaterali di una singola piattaforma aziendale. Insomma, uno si crea una specie di social tutto suo. E sì, l'era dell'internet aperto che sta tornando. E andiamo ancora avanti, amici, non potevamo dire di no a un brano del genere, infatti ce lo siamo ascoltati fino all'ultima nota. Adesso volevo parlarvi di un po' quello che ogni giorno subiamo, anche noi, il sovraccarico informativo. Sta tornando di moda, diciamo, soprattutto fra le aziende, il minimalismo digitale, in risposta un po' alla notifica, diciamo, permanente, al flusso ininterrotto di brevi video progettati per catturare l'attenzione che sta, diciamo, crescendo, sì, con una forte reazione, diciamo, culturale ed ergonomica nota come il minimalismo digitale. Quindi non si tratta, ecco, di rifiutare la tecnologia, ma un po' di riprogettarla per renderla uno strumento al servizio dell'uomo, come dovrebbe essere, quindi non una fonte di distrazione cronica. Si sta diffondendo l'uso del Dumb Phone, ovvero i telefoni essenziali che permettono solo le chiamate e messaggi, un po' come avevamo con i nostri vecchi Motorola o il Nokia. L'adozione, diciamo, di schermi ed inchiostro elettronico, i cosiddetti e-ink, che servono per la scrittura, il lavoro d'ufficio e l'impostazione di limiti rigorosi sull'architettura delle notifiche. Beh, dovete sapere che ci sono aziende tech molto avanzate che stanno un po' adeguando i propri sistemi operativi, introducendo la modalità di disintossicazione digitale sempre più avanzata, quindi molto più fluidi, molto meno arzigogolati, ecco questa parola, e anche forse più puliti anche dal punto di vista grafico. E torniamo ancora nel futuro, amici, perché in questa puntata voglio parlarvi anche di robotica, che ha compiuto un salto evolutivo fondamentale. Avete visto che cosa hanno fatto in Cina ultimamente questi robot, che addirittura correvano, saltavano da fermi circa 2 metri in altezza. Pensate, ecco, è un salto, come dicevo, proprio fondamentale, anche con il passaggio dai bracci meccanici fissi e ingabbiati ai robot umanoidi bipedi, che sono in grado di muoversi negli stessi spazi progettati per gli esseri umani. Beh, sì, sono equipaggiati con mani pluriarticolati, visori stereoscopici ad alta risoluzione, intelligenza artificiale, quindi permettono anche loro di agire in autonomia. Questi nuovi robot industriali sono in grado di sollevare dei carichi, smistare pacchi nei magazzini di logistica e svolgere dei compiti di montaggio ripetitivi a fianco degli operai. Ecco, è un'introduzione, diciamo, questa dei robot in azienda, che non solo punta ad azzerare gli infortuni sul lavoro nelle mansioni magari quelle più gravose, ma apre qui chiaramente un dibattito profondo sulla riqualificazione della forza lavoro umana e sulla necessità di riformare, diciamo, i percorsi di formazione professionale a livello globale. Quindi l'umano che cosa farà? Diciamo, non servirà più? Beh, sicuramente ci sarà una riduzione, questa bisognerà aspettarsela, però sicuramente l'essere umano andrà proprio a controllare, diciamo, questi robot umanoidi che non facciano tanto casino, insomma, anche perché con l'intelligenza artificiale sì, vengono addestrati, però ecco, ci potrebbe essere sempre un bug, qualcosa magari che potrebbe interferire proprio con il loro operato, e qui l'intervento umano diventa indispensabile. È stato bello anche oggi essere qua con voi. L'appuntamento con Radio Web che termina, e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io mi fermo, vi ringrazio per l'ascolto prestato. Da Maurizio Rossi è tutto. Ci ritroveremo insieme con il nostro magazine Radio Web lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto vi auguro di trascorrere un buon fine settimana.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Esplosione ad Andria, due uomini muoiono mentre secondo gli investigatori preparavano ordigni destinati agli assalti ai bancomat. Sparatoria alla Reve in Svizzera, domenica a Città Sant'Angelo i funerali della 22enne Maria Spinelli. Droga a Catanzaro, arrestato nuovamente un omogeneo domiciliare a Taranto, scoperta una vera e propria fortezza dello spaccio. Sale ancora il bilancio dell'alluvione Nepal, almeno 1287 morti e oltre 5000 dispersi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione della notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio, oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono, cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
2: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
1: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
2: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
1: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
2: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
34: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna densamente cumuliformi diffusi, con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione del pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
33: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con Informazione Inter, meglio dedicato allo sport calcio. Il Verona elimina il Cagliari della Coppa Italia e conquista gli ottavi contro la Roma. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata di Serie A che propone domani Inter Napoli e domenica Juventus Milan. Il Milan lavora ai rinnovi di Rabiot e Pavlovic, mentre Modric chiede ai rossoneri un deciso cambio di passo. In Premier League Liverpool apre il nuovo turno sul campo dell'Ipswich. Poi il tennis, Covolle e Darderi avanzano negli US Open, eliminati Musetti e Bellucci. Oggi tocca a Jasmine Paolini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneto in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90° Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
2: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
1: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e starebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
2: Un sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
1: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:02.

0: Μάταιο.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna densamente cumuliformi diffusi, con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.

0: Esplosione ad Andria. Due uomini muoiono mentre, secondo gli investigatori, preparavano ordigni destinati agli assalti ai bancomat. Sparatoria alla Rave in Svizzera. Domenica a Città Sant'Angelo i funerali della 22enne Maria Spinelli. Droga a Catanzaro. Arrestato nuovamente un uomo già domiciliare a Taranto. Scoperto una vera e propria fortezza dello spaccio. Sale ancora il bilancio dell'alluvione Nepal. Almeno 1287 morti, oltre 5000 dispersi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città, lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
2: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
1: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
2: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, raddotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
1: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1287, mentre 5083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
2: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
1: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
1: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
4: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
19: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
19: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
19: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
13: Prima Radio. Musica ed informazione.

Sicurezza nazionale e possibili influenze russe. Meloni, siamo sempre mobilitati, monitoriamo tutto. Migranti, 5 paesi europei lavorano alla creazione di hub in paesi terzi. La Danimarca punta ai primi trasferimenti entro il 2027. Ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Sondaggio U-Trend, Fratelli d'Italia resta primo partito, futuro nazionale di Vannacci supera Forza Italia. Femminicidio sulla 1, la procura di Firenze ipotizza la premeditazione lunedì, l'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
1: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
1: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8 e la Lega al 4,4. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo e il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
3: Veniamo alla cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
1: E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto l'italiano Kimi Antonelli. Un avvio incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 17:03.
5: I had no choice but to hear you. You stated your case, time and

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati a Napoli per lavori code sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Arzano in direzione Acerra. Brevi rallentamenti poi sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Capodimonte e Camaldoli verso Pozzuoli. Nella zona di Salerno intenso il traffico con rallentamenti sulla 3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro direzione Napoli. Questa notte per lavori dalla mezzanotte alle 6 di domani chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalla mezzanotte alle 6, sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capodichino e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Sempre dalla mezzanotte alle 6, chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna densamente cumuliformi diffusi, con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale il tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: sicurezza nazionale e possibili influenze russe. Meloni, siamo sempre mobilitati, monitoriamo tutto. Migranti, 5 paesi europei lavorano alla creazione di hub in paesi terzi. La Danimarca punta ai primi trasferimenti entro il 2027. Ex Ilva ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Carburanti, prorogato fino al 10 settembre, il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Sondaggio YouTrend, Fratelli d'Italia resta primo partito, futuro nazionale di Vannacci supera Forza Italia. Femminicidio sulla 1, la procura di Firenze ipotizza la premeditazione, lunedì l'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
0: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extragettito IVA registrato all'agosto.
0: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre il futuro nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1, seguono Alleanza Verde e Sinistra al 5,8 e la Lega al 4,4. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
3: Vediamo la cronaca. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
0: E chiudiamo con lo sport e la Formula 1. Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi e 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto l'italiano Kimi Antonelli, uno più incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 18 e un minuto.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
31: Prima Radio, musica ed informazione.
32: Questa è Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Incendio nel deposito di rifiuti di Erola, nuovi rilievi dell'ARPA che indicano valori di diossine sotto la soglia di riferimento nei comuni irpini della Valle Caudina, oggi vertice a Benevento. Napoli spara contro un meccanico dopo una lite per uno scooter, poi si presenta in questura e ha fermato un 42enne per tentato omicidio. 7 milioni di euro sequestrati nell'inchiesta sui fondi del CUS Napoli che sarebbero stati trasferiti in Germania. Tre indagati, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Restano sotto osservazione le conseguenze dell'incendio che ha interessato il deposito di rifiuti di Airola nel Beneventano. Nuovi dati dell'ARPAC indicano concentrazioni di diossine inferiori alla soglia di riferimento nei comuni irpini della Valle Caudina raggiunti dalla nube. Oggi è previsto un vertice a Benevento con i prefetti di Benevento e Avellino, i sindaci e i rappresentanti dell'agenzia ambientale per fare il punto della situazione. È stato sottoposto a fermo il 42enne accusato di aver sparato contro un meccanico in un'officina di via Salvator Rosa a Napoli. L'uomo si è presentato in questura accompagnato dal proprio avvocato e ha ammesso le sue responsabilità. Alla base dell'episodio una lite legata a uno scooter acquistato a gennaio. Il meccanico è rimasto ferito, contestati tentato omicidio e possesso di armi. Il 42enne è stato portato nel carcere di Poggioreale. Un sequestro di beni per 7 milioni di euro è stato disposto nell'ambito dell'inchiesta della procura di Napoli su una presunta distrazione di risorse e danni nel centro universitario sportivo. Tre persone indagate, tra cui un ex presidente del CUS. Secondo gli investigatori, parte dei fondi sarebbe stata trasferita in Germania, l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza. Chiudiamo con l'American Cup. Napoli si prepara alle regate preliminari e accelera sul fronte della logistica, dei trasporti e degli interventi in villa comunale. Il sindaco Gaetano Manfredi assicura che i cronoprogrammi sono rispettati. L'arrivo del team porterà in città tra 3.000 e 4.000 persone. Le pre-regate serviranno anche come test organizzativo in vista dell'appuntamento principale di maggio. Del tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:02.

0: 하세요.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi. Nel pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna addensamenti cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionari su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione del pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Sicurezza nazionale e possibili influenze russe. Meloni, siamo sempre mobilitati, monitoriamo tutto. Migranti, 5 paesi europei lavorano alla creazione di hub in paesi terzi. La Danimarca punta ai primi trasferimenti entro il 2027. Ex Ilva ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Carburanti, prorogato fino al 10 settembre, il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Sondaggio YouTrend, Fratelli d'Italia resta il primo partito, futuro nazionale di Vannacci supera Forza Italia. Femminicidio sulla 1, la procura di Firenze ipotizza la premeditazione, lunedì l'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
1: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente è pronto, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
1: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
3: Veniamo alla cronaca. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
1: La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. L'uomo aveva un coltello e aveva puntato contro gli agenti, i quali aveva anche detto di avere una bomba e di voler morire. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino e l'area ora è stata completamente riaperta al pubblico. L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha coltellato due persone prima di essere uccisa dalla polizia. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 20:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Scarso il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Lavori sul raccordo Salerno-Avellino. Si transita su carreggiata ridotta tra Solofra e Serino. Deviazioni di carreggiata per lavori anche tra Fisciano e Montoro. In entrambi i casi non si escludono rallentamenti nelle due direzioni. Questa notte per lavori dalla mezzanotte alle 6 di domani chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capodichino e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sempre dalla mezzanotte alle 6, chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione Capodichino. Lavori questa notte anche sulla 3 Napoli-Salerno. Dalla 1 alle 6, chiuso lo svincolo di San Giovanni, zona industriale, in uscita per le provenienze da Salerno. Con orario 22:06, chiuso anche lo svincolo di Torre del Greco in entrata per Napoli. È tutto. Grazie per la attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna densamente cumuliformi diffusi, con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale il tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Incendio nel deposito di rifiuti di Erola, nuovi rilievi dell'ARPA che indicano valori di diossine sotto la soglia di riferimento nei comuni irpini della Valle Caudina, oggi vertice Benevento. Napoli spara contro un meccanico dopo una lite per uno scooter, poi si presenta in questura e ha fermato un 42enne per tentato omicidio. 7 milioni di euro sequestrati nell'inchiesta sui fondi del CUS Napoli che sarebbero stati trasferiti in Germania. Tre indagati, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Restano sotto osservazione le conseguenze dell'incendio che ha interessato il deposito di rifiuti di Airola nel Beneventano. Nuovi dati dell'ARPAC indicano concentrazioni di diossine inferiori alla soglia di riferimento nei comuni irpini della Valle Caudina raggiunti dalla nube. Oggi è previsto un vertice a Benevento con i prefetti di Benevento e Avellino, i sindaci e i rappresentanti dell'agenzia ambientale per fare il punto della situazione. È stato sottoposto a fermo il 42enne accusato di aver sparato contro un meccanico in un'officina di via Salvator Rosa a Napoli. L'uomo si è presentato in questura accompagnato dal proprio avvocato e ha ammesso le sue responsabilità. Alla base dell'episodio una lite legata a uno scooter acquistato a gennaio. Il meccanico è rimasto ferito, contestati tentato omicidio e possesso di arma. Il 42enne è stato portato nel carcere di Poggioreale. Un sequestro di beni per 7 milioni di euro è stato disposto nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli su una presunta distrazione di risorse e danni nel centro universitario sportivo. Tre le persone indagate, tra cui un ex presidente del CUS. Secondo gli investigatori, parte dei fondi sarebbe stata trasferita in Germania. L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza. Chiudiamo con American's Cup. Napoli si prepara alle regate preliminari e accelera sul fronte della logistica, dei trasporti e degli interventi in Villa Comunale. Il sindaco Gaetano Manfredi assicura che i cronoprogrammi sono rispettati. L'arrivo del team porterà in città tra 3.000 e 4.000 persone. Le pre-regate serviranno anche come test organizzativo in vista dell'appuntamento principale di maggio. Del tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:05.

Crazy, la Striscia Rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Mateo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio e temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna densamente cumuliformi diffusi, con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale del tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.